dati bai un nome nulla. Si fa i dati bai un nome ai civila. O disozzai, eh? Pegado un abit su terreno tu. Non va a comprare un abit la meno.